0: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Questa è Radio Monocle.
2: This is Monocle Radio.

0: 안녕하세요. 모노클 라디오입니다.
1: This is Monocle Radio. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Dette Monocle Radio.
1: This is Monocle Radio.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.